0: Se deu tempo, por favor.
1: Frank, Frank, we're trying to get the people to sit down.
2: Dicendo che gli sta piacendo molto suonare qui, vorrà suonare per due ore e mezza. State calmi e tranquilli. Questi qui davanti, tornate leggermente indietro, sedetevi e potrete guardare tutti, anche quelli che giù, seduti. Non c'è problema, lo spettacolo dura due ore.